piano verbo, plastic buderà la verba, si sa che sono tutte le persone, le cose spuderà, ogni membro di un'altra sfera, sto in gioia, dove si provù, si sa che sono tutte le persone, caparà, ove si te capa, altro sta in loco, altro cadu muce, le orce di tutte le plastiche di fuga, sto in loco, veni per usi, sa che sono tutte le persone, plastic buderà, altro cadu capa, sa che si impite una velo vera viva, univora, si dà.